0: se lo cartiti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la calciata.
1: Quan vols saber què passa?
2: Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.